La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Alex Britti, oggi sono io.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore

0: lì, se potessi tu sorprendermi.
1: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
2: Sai, la gente è strana.
3: Elisa, almeno tu nell'universo. Prima

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: I Camaleonti.

0: Sono le ore 2 e 30 minuti.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Le vibrazioni in una notte d'estate.
1: Baciami, baciami ancora e concentrati, ti prego, non vorrei che fosse l'ultima.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

pallone che tiro diretto e che bell'effetto al mio cuore. Serenella coi soldi, cravatte, le

sole, questo sole che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Zucchero, indaco degli occhi del cielo.

0: Sono le ore 3 e 32 minuti.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
2: Marco Armani, Solo con l'anima mia.
3: E c'è il sole che va via, c'è la luna che è già qua.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Irene Grandi, Verde, Rosso e Blu.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Fabio Concato, tienimi dentro te.
2: C'è

0: 6 su Radio Ricordi.
1: Fobia, vorrei avere il becco.
2: Vorrei avere il becco per accontentarmi delle briciole. Concentrato e molto attento, sì, ma con la testa fra le nuvole.

0: pane. Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Poco esaltanti oggi i rapporti con gli altri. Anche il tuo fantasioso spirito d'iniziativa è intorpidito. Toro, fortuna in vista se hai deciso di chiedere un aumento di stipendio, sostenere esami o colloqui di lavoro. Gemelli, risolvi eventuali questioni di interesse, successione o altro senza ricorrere all'intervento di un legale. Cancro, le contrarietà planetarie si fronteggiano con la grinta e la saggezza. Perché litigare se sei tu il primo a soffrire di questa situazione? Leone, non sorvolare sui dettagli, approfondisci e cura ogni minimo particolare, operazioni necessarie per la buona riuscita dei tuoi intenti. Vergine, rigore logico e preparazione competente ti sanno suggerire le strategie accurate così precise da risultare vincenti. Bilancia, in questi giorni la compagnia degli amici è più utile e piacevole che mai. Tra una chiacchiera e l'altra potrebbe scaturire un'idea geniale per dar vita a un progetto redditizio. Scorpione, in ambito professionale è facile muoverti con astuzia nell'interagire con persone molto esigenti, che si tratti di un superiore o di un cliente importante. Sagittario, energie positive si alternano a momenti di scarsa fiducia in te stesso. Ostacoli di lieve entità possono turbare i rapporti coniugali e familiari. Capricorno, oggi sì che puoi concludere buoni affari, mettere da parte un po' di risparmi e sentirti più tranquillo sul versante economico. Acquario, a scuola e al lavoro ti basta lasciare emergere la tua disponibilità a collaborare con gli altri. Il lavoro d'équipe in questo periodo non ti pesa affatto. Pesci, se oggi ti senti giù di tono o sei deluso dal comportamento delle persone che vivono con te, non compensarti mangiando troppo. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: esatta.
1: Sono le ore 4 e 29 minuti.
2: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
3: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo, e nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto.
4: Tiziano Ferro, l'amore è una cosa semplice.
3: L'estate che torna sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso sono io. Se ritorno e se poi vado.

0: vita.
1: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: guardami negli occhi.
1: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
2: Bobby Solo, se piangi, se ridi.

Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri.

0: Raff, come una favola.
1: Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Tiro Mancino, Amore Impossibile.

0: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.
1: Ora esatta.
2: Sono le ore 5 e 59 minuti.
3: Antonello Venditti, benvenuti in paradiso.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Poco esaltanti oggi i rapporti con gli altri. Anche il tuo fantasioso spirito d'iniziativa è intorpidito. Toro, fortuna in vista, se hai deciso di chiedere un aumento di stipendio, sostenere esami o colloqui di lavoro. Gemelli, risolvi eventuali questioni di interesse, successione o altro senza ricorrere all'intervento di un legale. Cancro, le contrarietà planetarie si fronteggiano con la grinta e la saggezza. Perché litigare se sei tu il primo a soffrire di questa situazione? Leone, non sorvolare sui dettagli, approfondisci e cura ogni minimo particolare, operazioni necessarie per la buona riuscita dei tuoi intenti. Vergine, rigore logico e preparazione competente ti sanno suggerire le strategie accurate così precise da risultare vincenti. Bilancia, in questi giorni la compagnia degli amici è più utile e piacevole che mai. Tra una chiacchiera e l'altra potrebbe scaturire un'idea geniale per dar vita a un progetto redditizio. Scorpione, in ambito professionale è facile muoverti con astuzia nell'interagire con persone molto esigenti, che si tratti di un superiore o di un cliente importante. Sagittario, energie positive si alternano a momenti di scarsa fiducia in te stesso. Ostacoli di lieve entità possono turbare i rapporti coniugali e familiari. Capricorno, oggi sì che puoi concludere buoni affari, mettere da parte un po' di risparmi e sentirti più tranquillo sul versante economico. Acquario, a scuola e al lavoro ti basta lasciare emergere la tua disponibilità a collaborare con gli altri. Il lavoro d'équipe in questo periodo non ti pesa affatto. Pesci, se oggi ti senti giù di tono o sei deluso dal comportamento delle persone che vivono con te, non compensarti mangiando troppo. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: Sei su Radio Ricordi.
3: Viaggio Antonacci, Iri.

0: Sport.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Bentornati all'ascolto. Ultimi giorni per iscriversi al test d'ingresso alla facoltà di medicina dell'Università Europea di Roma. Entro lunedì 7 settembre alle 13 è possibile infatti iscriversi al test per accedere ai 46 posti ancora a disposizione presso questa università, che garantisce un percorso formativo di altissimo livello. E ce ne parla il professor Ernesto Greco, direttore del Dipartimento di Medicina e Psicologia dell'Università Europea di Roma.
5: Sì, mancano solo pochi giorni per partecipare alla prova d'accesso per il corso di laurea in medicina dell'Università Europea di Roma, che si terrà il 10 settembre. Ancora 46 posti da assegnare ai migliori candidati dopo che il Ministero ha voluto ampliare ulteriormente il numero di posti disponibili, che già era di 120. È un percorso diretto al corso di medicina, con un accesso senza semestre filtro, con un'offerta formativa che si caratterizza per una didattica innovativa, una immersione clinica molto precoce sin dal primo anno nelle strutture ospedaliere convenzionate e con la possibilità da subito di addestrarsi nelle attività pratiche presso il nuovo centro di simulazione medica avanzata con simulatori robotizzati, realtà virtuale immersiva e quant'altro.
4: Professore, in che cosa consiste il test d'ingresso?
5: La prova di accesso avrà una struttura tipica con domande di biologia, di chimica e di fisica, che sono le materie principali del primo anno, e anche domande di logica e di interpretazione di inglese. Saranno domande articolate in un test che si farà online da remoto e che il candidato dovrà superare in una percentuale adeguata. L'iscrizione alla prova di accesso scade il giorno 7 settembre e la prova ci sarà nel pomeriggio del 10 settembre.
4: Ed è tutto per oggi, grazie al professor Ernesto Greco e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
6: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.

0: parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Aleandro Baldi, Come le stagioni. Se la

0: Ricordi in musica.
1: Anna Tatangero, Averti qui.

0: esatta.
1: Sono le ore 7 e un minuto.
2: CNR, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, in studio Daniela Ubaldi, tutti a Venezia dove l'83esima mostra del cinema vive il suo primo weekend con varie star sul red carpet e una doppietta di film italiani in concorso, a partire da Nanni Moretti che 37 anni dopo è tornato al Lido con Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Precede di poche ore Andrea Pallaoro che corre anche lui per il Leone d'Oro con l'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, interpretata da Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Fan all'assalto anche per Robert Pattinson, che piace alla critica nel ruolo del giornalista cacciatore di pedofili in Prime Time di Oppenheim, e per i fratelli Noel e Liam Gallagher a Venezia per il documentario sulla reunion degli Oasis fuori concorso. Ma nel weekend il cinema lascia spazio anche alla rievocazione storica, con una domenica dedicata alla regata storica sul Canal Grande, con corteo in costume e gare di voga. Andiamo in Liguria, a Sarzana, siamo nel clou del Festival della Mente, edizione incentrata sul tema del fuoco, con incontri, workshop e attività per bambini. In parallelo, parallelamente, offre eventi gratuiti nel centro storico. Fa tappa a Negrare, in Valpolicella, il Festival della Bellezza, che porta conferenze, spettacoli, incontri e musica nei luoghi più suggestivi della penisola. Domenica e lunedì al Teatro di Verzura del Giardino di Poiega, Villa Rizzardi, altri tre eventi dedicati al tema della 13ª edizione, il simbolico. Stefania Auci presenta l'epopea di una famiglia come simbolo di un'epoca e Roberto Parodi itinerari di stile, mentre lunedì è in programma il Piccolo Principe, concerto spettacolo con Coralì e Giovanni Signorato. In attesa martedì 8 della conferenza evento di Massimo Cacciari, dalla metafora al simbolo e oltre al Castello Sforzesco di Milano. Weekend conclusivo per il Todi Festival, dove spettacoli, incontri e concerti chiudono la rassegna Umbra, mentre in Toscana parte il Firenze Jazz Festival con concerti a Villa Bardini e in altre sedi. Musica anche in Sila, dove da questo fine settimana l'altopiano dell'Appennino Calabro ospita la 6ª edizione del festival A Farla Amare Comincia Tu, il servizio di Alessio Galea.
4: Un binomio consolidato, musica e natura, dal nord al sud Italia si moltiplicano gli eventi che portano concerti e performance artistiche nei contesti naturalistici. Lo fa anche il festival A Farla Amare Comincia Tu Opera Sila, con una serie di appuntamenti a ingresso gratuito nella Sila Piccola Catanzarese, nel territorio di Taverna, in tre weekend. Si parte il 5 settembre con il concerto di Sergio Caputo, domenica 6 sarà la volta dei Neri per Caso. Nel secondo weekend, sabato 12 settembre, spazio alla canzone d'autore con un omaggio a Pino Daniele, protagonisti Raizzi, Soli String Quartet e l'artista francese Awali. Domenica 13 si esibiranno Nico Arezzo e Motta. Per l'ultimo fine settimana, il 19 settembre, attesi Simone Cristicchi e Amara. A chiudere la rassegna, domenica 20, sarà la attore e musicista Rocco Papaleo. Concerti descritti dagli organizzatori come delle imboscate musicali, perché prenderanno vita a sorpresa durante le escursioni guidate tra i sentieri e i maestosi pini della Sila.
3: Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Alex Britti, solo una volta o tutta la vita.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Irene Grandi, prima di partire per un lungo viaggio.
2: Prima di partire.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: CNR. Giornale radio.
2: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: grattacielo, vedo gli aerei passare. Poi guardo giù, voglio saltare, voglio imparare a volare.
1: Gianluca Grignani, Falco a metà.

0: Sono le ore 8, in punto.
1: CNR, giornale radio.
2: Ben trovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, in studio Daniela Ubaldi, tutti a Venezia, dove l'83esima mostra del cinema vive il suo primo weekend con varie star sul red carpet e una doppietta di film italiani in concorso, a partire da Nanni Moretti che 37 anni dopo è tornato al Lido con Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Precede di poche ore Andrea Pallaoro che corre anche lui per il Leone d'Oro con l'ultima sceneggiatura di Bertolucci, The Echo Chamber, interpretata da Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon. Fan all'assalto anche per Robert Pattinson, che piace alla critica nel ruolo del giornalista cacciatore di pedofili in Prime Time di Oppenheim, e per i fratelli Noel e Liam Gallagher a Venezia per il documentario sulla reunion degli Oasis fuori concorso. Ma nel weekend il cinema lascia spazio anche alla rievocazione storica, con una domenica dedicata alla regata storica sul Canal Grande, con corteo in costume e gare di voga. Andiamo in Liguria, a Sarzana, siamo nel clou del Festival della Mente, edizione incentrata sul tema del fuoco, con incontri, workshop e attività per bambini. In parallelamente offre eventi gratuiti nel centro storico. Fa tappa a Negrare, in Valpolicella, il Festival della Bellezza, che porta conferenze, spettacoli, incontri e musica nei luoghi più suggestivi della penisola. Domenica e lunedì al Teatro di Verzura del Giardino di Poiega, Villa Rizzardi, altri tre eventi dedicati al tema della 13ª edizione, il simbolico. Stefania Auci presenta L'epopea di una famiglia come simbolo di un'epoca e Roberto Parodi Itinerari di stile, mentre lunedì è in programma Il piccolo principe, concerto spettacolo con Coralì e Giovanni Signorato. In attesa martedì 8 della conferenza evento di Massimo Cacciari, dalla metafora al simbolo e oltre al Castello Sforzesco di Milano. Weekend conclusivo per il di festival, dove spettacoli, incontri e concerti chiudono la rassegna Umbra, mentre in Toscana parte il Firenze Jazz Festival con concerti a Villa Bardini e in altre sedi. Musica anche in Sila, dove da questo fine settimana l'altopiano dell'Appennino Calabro ospita la 6ª edizione del festival A Farla Amare Comincia Tu, il servizio di Alessio Galea.
3: Un binomio consolidato, musica e natura, dal nord al sud Italia si moltiplicano gli eventi che portano concerti e performance artistiche nei contesti naturalistici. Lo fa anche il festival A Farla Amare Comincia Tu, opera Sila, con una serie di appuntamenti a ingresso gratuito nella Sila Piccola Catanzarese, nel territorio di Taverna, in tre weekend. Si parte il 5 settembre con il concerto di Sergio Caputo, domenica 6 sarà la volta dei Neri per Caso, nel secondo weekend sabato 12 settembre spazio alla canzone d'autore con un omaggio a Pino Daniele, protagonisti Raizzi, Soli String Quartet e l'artista francese Awali. Domenica 13 si esibiranno Nico Arezzo e Motta. Per l'ultimo fine settimana, il 19 settembre, attesi Simone Cristicchi e Amara. A chiudere la rassegna domenica 20 sarà la attore e musicista Rocco Papaleo. Concerti descritti dagli organizzatori come delle imboscate musicali, perché prenderanno vita a sorpresa durante le escursioni guidate tra i sentieri e i maestosi pini della Sila.
2: Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a 70.

la musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Tiziano Ferro, la differenza tra me e te.
1: La differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

Radio Ricordi. Ulaula.it, i prezzi che tutti cercano. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Sport. La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Più di 200 podi, mai nessuna nazione europea c'era riuscita in una singola edizione di una competizione multisport. La prima è stata l'Italia, dominatrice più che protagonista ai giochi del Mediterraneo. I numeri raccontano la fantastica cavalcata degli azzurri. 224 medaglie, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Il precedente record nei giochi apparteneva sempre all'Italia con le 193 medaglie a Bari nel 97. Ovviamente è impossibile ricordare tutti gli azzurri medagliati, citiamo solo il bilancio delle due discipline al debutto ufficiale nei giochi. Nel padel l'Italia chiude come prima nazione per numero di podi complessivi, con due argenti e due bronzi. Nella roller marathon, una maratona di pattinaggio a rotelle su strada, portiamo a casa un oro, un argento e un bronzo. Calato il sipario, i nuovi impianti e quelli vecchi riqualificati o ristrutturati sono l'eredità che resta al territorio. La speranza è che non vada sprecata. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Massimo Ranieri, Ti penso.
1: Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore. E come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

ancora qui, mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Marco Masini, raccontami di te.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Enzo Iannacci, Vengo anch'io, not to know.
2: Si può

0: Sono le ore 9:01.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Una buona domenica da Barbara Salandri. Spiragli diplomatici tra Russia e Ucraina, annunciata una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner, che dopo aver avuto un incontro con Putin a Mosca, oggi sono attesi per la prima volta a Kiev da Zelensky. Sentiamo Alessandro Cisilin.
5: Annunciata una tregua di 72 ore tra Russia e Ucraina ed è di per sé una novità quasi assoluta dopo 4 anni e mezzo di conflitto, e lo è soprattutto la motivazione: creare lo spazio e la sicurezza per la missione diplomatica degli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner. Ieri a Mosca 3 ore di colloquio col presidente Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando colloqui altrettanto produttivi con l'omologo Zelensky a Kiev, dove altra novità: si recano per la prima volta. Non mancano però già denunce di violazioni delle cessate il fuoco. Droni russi avrebbero fatto alcuni feriti nelle ultime ore a Zaporizhia, quelli ucraini avrebbero colpito fino a una raffineria nei pressi di Mosca. Le speranze di uno sbocco negoziale sono legate alle difficoltà riconosciute da entrambe le parti. L'artiglieria ucraina continua ad arretrare nel Donbass, i vertici russi riconoscono i danni anche economici dei droni di Kiev sul proprio territorio.
4: La Germania, ma anche tutta l'Europa, guardano con interesse alle elezioni di oggi nella Sassonia-Anhalt, dove 1,7 milioni di tedeschi sono chiamati al voto per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, con un programma basato su remigrazione, classi separate per migranti e disabili e relazioni da riallacciare con la Russia. Cortei ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Prendete provvedimenti all'unanimità, senza destra né sinistra, finché tragedie come quella di Lorena non accadano più. È l'appello alla politica lanciato fra le lacrime da Franco Isceri, il padre della 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un viadotto sulla 1 all'altezza di Barberino del Mugello. Proseguono le indagini mentre si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Siamo al calcio, Serie A, finali thriller a San Siro e all'Olimpico, dove Inter e Roma battono in rimonta Napoli e Atalanta negli anticipi della terza giornata. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
6: Non è finita finché non è finita davvero. Da San Siro all'Olimpico la legge del 90esimo porta la firma di due argentini. Da una parte Lautaro Martinez, che contro il Napoli rimonta una gara in cui l'Inter era sotto di 2 reti. Prima il Toro, poi Thuram, poi ancora Lautaro. Un 3-2 che fa sorridere il tecnico Chivu.
7: Mi prendo la reazione per quanto riguarda quello che abbiamo fatto dopo il 2-0. Mi prendo il fatto che dall'inizio partita abbiamo cercato di mantenere quello che è la nostra identità senza snaturarci.
6: Dall'altra il romanista Mati Sulé, che buca l'atalantino Carne Secchi fin lì, versione muro al 93esimo. Il 2-1 porta la firma anche di Hermoso, arrivata solo 3 minuti prima, e rende soddisfatto mister Gasperini.
8: Anche non fosse arrivata la vittoria, per come abbiamo fatto la prestazione, sarebbe stato difficile commentarla e raccontarla sicuramente. Poi è chiaro che vincerla così ti dà anche dimostrazioni di forza, di qualità, non solo di coesione del gruppo.
6: Aspettando il terzo big match di giornata, Juventus-Milan in campo stasera, le due squadre si godono il primato della classifica con 9 punti, di segno opposto la Fiorentina, che perde la terza gara su 3 al Franchi, passa al Torino 2-1.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te era vero quell'amore che mi hai dato ieri. Io sarò per te.
1: Gigi D'Alessio, Io sarò per te.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Radio Ricordi, l'oroscopo.
1: Buongiorno da parte di Marta, ben ritrovati, l'appuntamento è con le stelle. Cominciamo dall'Ariete. Poco esaltanti oggi i rapporti con gli altri. Anche il tuo fantasioso spirito d'iniziativa è intorpidito. Toro, fortuna in vista, se hai deciso di chiedere un aumento di stipendio, sostenere esami o colloqui di lavoro. Gemelli, risolvi eventuali questioni di interesse, successione o altro senza ricorrere all'intervento di un legale. Cancro, le contrarietà planetarie si fronteggiano con la grinta e la saggezza. Perché litigare se sei tu il primo a soffrire di questa situazione? Leone, non sorvolare sui dettagli, approfondisci e cura ogni minimo particolare, operazioni necessarie per la buona riuscita dei tuoi intenti. Vergine, rigore logico e preparazione competente ti sanno suggerire le strategie accurate così precise da risultare vincenti. Bilancia, in questi giorni la compagnia degli amici è più utile e piacevole che mai. Tra una chiacchiera e l'altra potrebbe scaturire un'idea geniale per dar vita a un progetto redditizio. Scorpione, in ambito professionale è facile muoverti con astuzia nell'interagire con persone molto esigenti, che si tratti di un superiore o di un cliente importante. Sagittario, energie positive si alternano a momenti di scarsa fiducia in te stesso. Ostacoli di lieve entità possono turbare i rapporti coniugali e familiari. Capricorno, oggi sì che puoi concludere buoni affari, mettere da parte un po' di risparmi e sentirti più tranquillo sul versante economico. Acquario, a scuola e al lavoro ti basta lasciare emergere la tua disponibilità a collaborare con gli altri. Il lavoro d'equipe in questo periodo non ti pesa affatto. Pesci, se oggi ti senti giù di tono o sei deluso dal comportamento delle persone che vivono con te, non compensarti mangiando troppo. E per oggi è tutto, l'appuntamento con le stelle torna domani, non mancate.
0: Abbiamo trasmesso l'oroscopo di Radio Ricordi.
2: Sei su Radio Ricordi.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: CNR, giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. Una passeggiata di un'ora ogni giorno allunga la vita di 6 ore. È la tesi di un gruppo di ricerca internazionale che si è concentrato sulle condizioni di salute di un campione di individui dallo stile di vita sedentario. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i dati del National Health and Nutritional Examination Survey, un progetto di ricerca statunitense che ogni anno monitora i parametri vitali di oltre 5.000 soggetti. Lo studio è stato pubblicato di recente sul British Journal of Sports Medicine. In un mondo invaso dalla plastica, anche gli oggetti più inoffensivi possono giocare brutti scherzi. A finire sul banco degli imputati, stavolta sono le bustine di tè che, una volta in infusione, rilascerebbero miliardi di particelle micro e nanoplastiche. Ad affermarle un'equipe di scienziati dell'Università Autonoma di Barcellona in un articolo su Chemosphere. Gli esperti raccomandano attenzione ai consumatori e soprattutto chiedono alle autorità controlli più incisivi sulla filiera agroalimentare. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Tecnologia.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Umberto Tozzi, Io camminerò.

0: esatta.
1: Sono le ore 10 in punto.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: CNR, giornale radio.
4: Una buona domenica da Barbara Salandri. La guerra russo-ucraina ha annunciato una tregua di 72 ore in concomitanza con la missione diplomatica degli inviati americani Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca, 3 ore di colloqui con il presidente russo Putin, definiti estremamente franchi dal Cremlino. La Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che gli incontri attesi oggi a Kiev con il presidente Zelensky siano altrettanto produttivi. Non mancano però già denunce di violazioni del cessate il fuoco da ambo le parti. Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per il rinnovo del Parlamento regionale. I sondaggi danno in netto vantaggio l'estrema destra di AfD, guidata dal 36enne Ulrich Siegmund, che i media tedeschi accreditano di ambizioni anche a livello nazionale. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia, promossa tra gli altri da sindacati, chiesa e ONG. Si chiude oggi con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti la 52esima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Questa mattina ad aprire i lavori gli interventi dei leader delle opposizioni, tra cui Conte e Schlein. Ieri confronto duro in un panel dedicato all'Europa tra Vannacci e Monti. Combatterò fino all'ultimo il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo, le parole dell'ex premier. Accusa ridicola: nel mio programma non c'è nulla fuori dalla Costituzione, la risposta del leader di Futuro Nazionale che ha ribadito la necessità di un'Europa diversa. Arrestato ieri pomeriggio alla stazione di Basiliano il 32enne di origini marocchine, sospettato dell'omicidio dell'ex cognato 65enne suo connazionale, aggredito probabilmente a colpi di cacciavite venerdì sera ad Udine. All'origine del delitto ci sarebbero dissidi familiari. Calcio Serie A: Inter e Roma rimontano e vincono nel recupero. Napoli e Atalanta battute 3-2 e 2-1 negli anticipi della terza giornata disputata ieri. Nell'altro match del sabato la Fiorentina cade in casa contro il Torino per 2-1, crisi nera per i viola alla terza sconfitta. Tra le 4 partite in programma oggi spicca l'altro big match Juventus-Milan, calcio d'inizio alle 20:45. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Alejandro Baldi, Passerà. Le canzoni.

Radio Ricordi. Scegli ulaula.it perché pagare di più. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 6 su Radio Ricordi.
1: Negrita, Magnolia.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
5: Gemelle Kessler, la notte è piccola. La

0: Gino Paoli, Il cielo in una stanza.
1: Quando sei qui con me,

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Alex Britti, Una su un milione.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di sé.

0: sono le ore 11 e un minuto.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: CNR, giornale radio.
7: Ok Salute e Benessere.
8: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi ci occupiamo di xilitolo perché aumenta il rischio di malattie cardiache come infarto o ictus se consumato in grandi quantità. In particolare, secondo uno studio della Cleveland Clinic, crescono le probabilità di coaguli nel sangue. Si possono leggere i risultati sulla rivista scientifica European Heart Journal, ma nuovi e imponenti dati presentati al congresso della Società Europea di Cardiologia di Monaco in Germania confermano che l'accumulo di questa sostanza nel sangue sia legato a un aumento significativo di infarti, ictus e persino al rischio di decesso. Allora, fino a questa ricerca lo xilitolo era uno zucchero consigliato come sostituto al più pericoloso zucchero raffinato, quello bianco per intenderci. Ora lo studio americano e quello europeo mettono in guardia sugli effetti, anche se i risultati sottolineano che per avere effetti negativi deve essere consumato in grandi quantità. Oltre all'effetto sui denti, dove favorisce la rimineralizzazione degli strati più profondi dello smalto, studi hanno confermato che abbassa anche il rischio di infezione nelle orecchie dei bambini, che sono particolarmente suscettibili allo sviluppo di otiti. Lo xilitolo è molto diffuso e utilizzato dalle aziende alimentari per dolcificare tanti prodotti. Si trova soprattutto all'interno di caramelle, gomme da masticare, anche perché ha l'effetto cade, come vi dicevo prima, mentine, oltre ai cibi senza zucchero o ipocalorici come gelati, yogurt e marmellate. Per il fatto che riesca a tenere lontano le carie dentali, viene usato anche in alcuni tipi di dentifricio. Lo xilitolo è un alcol dello zucchero presente anche in natura in piccolissime quantità in alcuni cibi come le fragole, la lattuga, l'avena, i funghi, la canna da zucchero e la betulla. Tuttavia l'industria alimentare lo aggiunge ai prodotti in concentrazioni fino a 1000 volte superiori rispetto a quelli naturali, quindi non c'è nessun problema con i cibi che vi ho elencato ora. Il nuovo studio, il più ampio mai condotto su questa sostanza, ha ampliato drasticamente la scala dell'indagine, esaminando ben 17.710 persone e confrontando il 25% dei soggetti con i livelli ematici di xilitolo più alti rispetto al 25% con i livelli più bassi. I risultati sono emblematici. I soggetti con la concentrazione più elevata di xilitolo nel sangue hanno mostrato il 57% di probabilità in più di soffrire di un infarto, un ictus o di morire entro 6 anni rispetto a chi ne aveva i livelli più bassi. L'impatto si trascina nel tempo. Anche a distanza di 30 anni la probabilità di andare incontro a un evento cardiaco maggiore è risultata superiore del 18%. I ricercatori sostengono e sottolineano che questa tendenza rimane costante a prescindere dall'età, dal sesso del paziente o dalla presenza di condizioni pregresse come ipertensione e diabete. Come spiega il dottor Marco Witowski del Charité University Hospital di Berlino, tra gli autori dello studio, questi risultati confermano come lo xilitolo sia in grado di potenziare la capacità delle piastrine di formare coaguli. I dolcificanti artificiali vengono comunemente considerati più sani dello zucchero e approvati dalle agenzie regolatorie, ma i dati a lungo termine mostrano quanto ancora sia limitata la conoscenza sulla sicurezza cardiovascolare dello xilitolo. Quindi nessun panico, nessuna paura, ma non esageriamo. Grazie per essere stati.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Laura Pausini, la soluzione.
1: Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
6: Massimo Ranieri, Erba di casa mia. Erba.

0: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
1: Non chiedi libertà.
2: Eros Ramazzotti, un angelo disteso al sole.
1: Lo sai, non so.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Peppino Di Capri, Saint-Tropez Twist.

0: Sono le ore 12 e un minuto.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
3: CNR, giornale radio.
4: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti in raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha tre nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein, che ha illustrato le sue proposte: accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte, che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre, che pertanto è stata annullata. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

Radio Ricordi. Più risparmio, più convenienza, più scelta con ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Domenico Modugno piange il telefono.
2: Pronto?
3: Ascolta, mamma è vicino a te. Devi dire a mamma, c'è qualcuno che...
2: Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so se può venire.

0: figlio.
1: Arrivederci, signore.
0: Ciao, piccolo.
2: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Sergio Cammariere, L'amore non si spiega.
1: Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dire?

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: i momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Vasco Rossi, La Compagnia.
2: Mi

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Daniele Stefani, uno straccio di emozione. Catch

0: CNR, giornale radio.
1: Domenica, con regime di assoluta alta pressione sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile e di un clima ancora molto caldo. Nelle prossime ore soleggiato su tutti i settori da nord a sud senza alcun disturbo da segnalare, cieli sereni quasi ovunque. Nel pomeriggio non sono attesi particolari cambiamenti, proseguiranno dunque condizioni anticicloniche su tutti i settori e farà ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

Radio Ricordi. Tutto per tutti, a prezzi regalo, su laula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente, 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Ricordi in musica.
1: Donatella Rettore, splendido splendente. Splendido.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Dick Dick, sognando la California.
2: Sì.

affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.

la carta bianca per il tuo racconto. Scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi.

0: fine.
1: Io sono pronto.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Radio Ricordi, Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Esatta.
1: Sono le ore 16 e 2 minuti.
2: Radio Ricordi, il jukebox d'altri tempi.
3: Lucio Battisti, Io vorrei, non vorrei.
4: Dove vai?

quando poi resti sola, senza ali, tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Anna Tatangelo, colpo di fulmine.
2: Mi ritrovo.

Radio Ricordi. C'è un mondo di offerte. Clicca ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: sei su Radio Ricordi.
1: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Iva Zanin.

0: Sport. Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: CNR, giornale radio.
3: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si aprono spiragli negoziali tra Russia e Ucraina. Gli inviati americani Witkoff e Kushner attesi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Annunciata una tregua di 72 ore, seguita però da accuse reciproche di violazioni. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con l'omologo russo Putin, colloqui definiti estremamente franchi ieri dal Cremlino, e la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace, auspicando che gli incontri odierni col leader ucraino siano altrettanto produttivi. Annunciato inoltre una tregua di 72 ore, ma a quanto pare coinvolgerebbe solo le rispettive capitali e non è chiara la data di inizio. La stampa ucraina riferisce di 8 morti nei raid russi nelle scorse 24 ore a Zaporizhzhia, e dall'altra parte si denunciano droni ucraini contro una raffineria nella stessa regione di Mosca. In attesa di conoscere i dettagli dei contenuti della posta in palio, sarebbero in agenda tra l'altro le future garanzie di sicurezza per i due paesi e il destino del Donbass, su cui nessuna delle parti sembra per ora arretrare.
3: Torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra in Medio Oriente. Almeno 4 persone, tra cui 2 donne, sono morte nel sud del paese, bersagliato da nuovi raid di Israele preceduti da un avviso di evacuazione urgente alla popolazione. Si contano anche una ventina di feriti, tra cui diversi bambini, riferisce il Ministero della Salute di Beirut. Questa mattina ha distrutto anche un ospedale. La risposta delle forze di Tel Aviv è scattata ai droni lanciati di Hezbollah contro le truppe israeliane impegnate nel sud del Libano. Nella Germania, scossa dalle accuse a Mosca dopo la scoperta di un possibile attacco con droni armati allo scalo di Lipsia, urne aperte oggi nel Land della Sassonia-Anhalt, favorito il partito di ultradestra AfD. Il servizio è di Cristina Scarpa.
5: Con soli 2,2 milioni di abitanti, la Sassonia-Anhalt promette di mettere a soqquadro la politica tedesca, e non solo. Per il rinnovo del Landtag, il Parlamento regionale, è infatti ampiamente favorito il partito di ultradestra Alternative für Deutschland, che potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta. 5 anni fa aveva ottenuto poco più del 20%, ora è accreditata del 41-42% dei consensi, quasi il doppio della CDU, che crollerebbe al 22%, seguita a grande distanza da Linke, SPD e Verdi. Se l'AfD raggiungesse la maggioranza assoluta, a governare a Magdeburgo potrebbe essere dunque il suo candidato Ulrich Siegmund, 36 anni, nato pochi giorni dopo la riunificazione e popolare paladino della Ostalgie, la nostalgia per la Germania Est, al cui territorio apparteneva la Sassonia-Anhalt. Ma nel suo programma ci sono anche l'eliminazione dell'obbligo scolastico, classi differenziate per gli alunni disabili e per i figli dei migranti, eco della remigrazione proposta a livello nazionale.
3: Dalla Formula 1 alla Serie A, passando per il volley, domenica ricca di sport con 3 grandi appuntamenti. Prima il Gran Premio d'Italia a Monza, poi la finale degli europei con le azzurre della pallavolo, infine il big match di campionato tra Juventus e Milan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona domenica.
6: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: ricordi in musica.
1: Albano, nel perdono.
2: Ferma le mie mani, non combatto più.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Mario Venuti, Crudele.

0: Sono le ore 17 e un minuto.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere,

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Gigi D'Alessio, dove sei?
2: Senza.

0: più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Ho guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori.
2: Fabrizio Moro, eppure mi hai cambiato la vita.
1: Gli amori

0: Radio Ricordi. Radio Ricordi. Le più grandi passioni in musica.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
5: CNR, giornale radio.
6: Sole e caldo su tutta l'Italia in questa prima domenica del mese di settembre. Nel corso del pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, infatti avremo ancora cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Clima molto caldo per il periodo, con valori fino a 8 gradi oltre la media. In serata e nella prossima notte persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto su tutti i settori, con scarsa copertura nuvolosa. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Alunni del Sole, l'Aquilone. Ricordo.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Sono le ore 18 e un minuto.
1: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Antonello Venditti, dalla pelle al cuore.

Radio Ricordi. Fai affari ogni giorno. Scegli ulaula.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Biagio Antonacci, Se io, se lei.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Sta per grandinare.
2: Alessandra Amoroso, Immobile.
1: Ed io non

0: Sport. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: CNR, giornale radio.
2: Ben trovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3 alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di FinTech.
3: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
4: Donatella Rettore, Cobra.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Paolo Vallesi, grande.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Peppino di Capri, un grande amore e niente più. Io

0: Sono le ore 19 e un minuto.
1: CNR, giornale radio.
2: Una buona domenica da Barbara Salandri. Per la prima volta gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev per un faccia a faccia con il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Mosca con il leader russo Putin. Colloqui definiti estremamente franchi dal Cremlino, la Casa Bianca parla di piani sostanziali per la pace in Ucraina, auspicando che l'incontro con Zelensky sia altrettanto produttivo. Annunciata una tregua di 72 ore, ma coinvolgerebbe solo le rispettive capitali. Si segnala un morto e diversi feriti in raid russi nella regione di Zaporizhia. 1.700.000 tedeschi chiamati alle urne oggi fino alle 18 per il rinnovo del Parlamento regionale in Sassonia-Anhalt, nell'est della Germania. Tornata elettorale particolarmente attesa e da molti temuta per i sondaggi della vigilia che proiettano un netto successo per l'estrema destra di AfD. Ieri a Magdeburgo, affollata manifestazione in difesa della democrazia. Ultima giornata di lavori al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che si chiude con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Questa mattina spazio ai leader dell'opposizione. Dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi ha tre nodi fondamentali, le parole della segretaria del PD Schlein che ha illustrato le sue proposte. Accelerare sulla decarbonizzazione per abbattere il costo dell'energia, rilanciare gli investimenti e migliorare la qualità del lavoro a partire dal salario minimo. Serve un fondo sovrano nazionale di sviluppo per far crescere il paese, la strada indicata dal leader 5 Stelle Conte che è tornato ad attaccare il governo. 4 anni meritavano più visione e una progettualità più incisiva. Clamoroso errore ad un funerale a Firenze, dove la salma di un 87enne Leonardo Bonazzi è stata scambiata con quella di una donna e, come previsto, solo per quest'ultima cremata. L'errore è stato comunicato al figlio pochi minuti prima della cerimonia funebre, che pertanto è stata annullata. La famiglia valuta iniziative legali e chiede al comune di accertare eventuali responsabilità. Formula 1, Pierre Gasly sorprende tutti e si prende la pole position al Gran Premio di Monza. Il francese dell'Alpine partirà davanti a Russell e Piastri. Quarta e quinta le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scatterà dal fondo della griglia invece Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Semaforo verde alle 15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Ciao amore, come va la tua vita? Io qui dentro sto bene e non mi costa fatica. Mi piace, ho imparato a marciare. Domani che forte comincio a sparare.
2: Fabio Concato, ciao amore.

so se ridere o se disperare in questa parodia. Ciao amore, non lo so a cosa serve, solo un po' della mia vita.

0: Una canzone. Un'emozione. Una storia da ricordare. Radio Ricordi. La musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Giusy Ferreri, ma il cielo è sempre più bello.

0: CNR, giornale radio.
1: Nelle prossime ore persisterà un tempo decisamente stabile e asciutto, con scarsa copertura nuvolosa. Nella mattinata di domani sarà sempre il sole il protagonista e splenderà in cieli poco nuvolosi quasi ovunque, qualche nube sparsa al nord-ovest e sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sulle aree alpine, dove non sono da escludere dei rovesci, poche variazioni altrove, ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
3: Ivan Graziani, Firenze, canzone triste.
4: Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla.

0: Radio Ricordi.
1: Rosario Di Bella, difficile amarsi.

0: Sono le ore 20 e un minuto.
1: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Anna Oxa, Quando nasce un amore.
1: Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: Una canzone, un'emozione, una storia da ricordare. Radio Ricordi, la musica che accarezza i tuoi sogni.
1: Mango mediterraneo.
2: Bianco.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Franco Simone, Respiro.
1: Fa che io canti presto le cose che sei. Fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei. Il mio saluto è

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: I Camaleonti, Eternità.

affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Umberto Tozzi, tu.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Che ne dici di scappare io e te? Che ne dici? L'idea ti va?
2: Gianni Morandi, Bella giornata.
1: C'è un bel

0: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
1: Patti Pravo, La valigia blu. La valigia...

0: Sport! Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.
2: Gigi D'Alessio, La forza delle donne. La forza.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

e in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagato.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Ricordi in musica.
1: Fabio Concato, tornando

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Siria, se t'amo o no.
2: Non so più se t'amo o no. Anche la mia più cara amica sta dicendo lascia stare.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Alunni del Sole a Canzoncella.

La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.

0: avanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Stadio, mi vuoi ancora?

0: seno, il tuo sorriso e la sua scia. Rifammelo e vai via.
1: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
2: Polanca, ogni giorno,

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Giovanotti, a te.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Caterina Caselli, insieme a te non ci sto più.

0: esatta.
1: Sono le ore 23 e 58 minuti.
2: Affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera? Ti senti solo, vuoi che resti con te? Ma sì, parliamo un po'.
2: Ron, Gio Temerario.

0: Rivivi i tuoi momenti più importanti sulle nostre frequenze, sulle frequenze dei ricordi.
1: Lo so che finirà.
2: Anna Tatangelo, lo so che finirà.
1: Ho sempre

0: Radio Ricordi, Radio Ricordi, le più grandi passioni in musica.
1: Peppino Di Capri, addio mondo crudele.

Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Gigi D'Alessio, Non mettermi in croce.
1: Lascia cadere il tuo vestito, spegni la luce, facciamo la pace, non mettermi in croce.

Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.

0: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.
1: Nicola Di Bari, Vagabondo.

affidati alla nostra musica. Rivivrai le sensazioni e le emozioni più belle. La musica di Radio Ricordi. Radio Ricordi, i successi di ieri e di oggi.

0: La musica delle emozioni, la musica di Radio Ricordi. I ricordi non si spengono mai, non si spengono mai.
1: Gino Paoli, 4.

0: Sei su Radio Ricordi.
1: Ligabue, ho messo via.
2: Ho messo via un po' di rumore, dicono, così si fa.

0: Domenico Modugno, La lontananza.
1: Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

0: Sono le ore 1 e 33 minuti.
1: Parole e ricordi struggenti tra le note della musica più bella. Radio Ricordi. La musica che arriva dritta al cuore.

0: Radio Ricordi, una buona compagnia delle giornate di tutti voi ascoltatori che quotidianamente e costantemente confermate il nostro successo. Radio Ricordi, Radio Ricordi, Radio Ricordi.
1: Mango, lei verrà.
2: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

0: Esatta.
1: Sono le ore 1:59.
2: Radio Ricordi, sulle nostre frequenze, cavalca la vera musica.